യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് ഹേർഡ് ടു എ ത്യാഗരാജ കൃതി സോഭില്ല സപ്തസ്വര ഇൻഡാ ജഗൻമോഹിനി സെറ്റു രൂപകതാൾ മീരിന്തവർക്കും സോഭില്ല സപ്തസ്വര ജഗൻമോഹിനാകം രൂപകതാളം ത്യാഗരാജസ്വാമി കീർത്തന വിന്നാരു രാഗം 24/7 എനി ടൈം ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക് ഇൻ ടുഡേസ് കർണാട്ടിക് ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാം യു ആർ ലിസണിംഗ് ടു വീണ റിസൈറ്റൽ ബൈ ശ്രീ കെ എസ് ഗോവിന്ദരാജൻ രാഗം നിരന്തര ഭാരതീയ സംഗീത സ്രവന്തി ఈనాటి కర్ణాటక సంగీత కార్యక్రమంలో శ్రీ కెఎస్ గోవిందరాజన్ గారి వీణావాద్య కచేరీ మీరు వింటున్నారు. శ్రీ కెఎస్ గోవిందరాజన్ కంటిన్యూస్ హిస్ వీణా రిసైటల్ విత్ ఎ ముత్తయ్య భాగవతార్ కృతి సురపాల సన్నుత ఇంద్రా ధర్మవతి సెట్టు ఆదితాళ్. కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు సురపాల సన్నుత ధర్మవతి రాగం ఆదితాళం ముత్తయ్య భాగవతార్ కీర్తన వింటారు.